tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. E se credi che nella tua vita ci sia qualcosa di impossibile, ora è il tempo di gridare a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede. Che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù. Alleluia.

Pati, pati. Ben a ti fompe mon gouba, fompe il fati. Pati, pati. Ben a ti fompe mon gouba, fompe il fati. Pati, pati.